ormai ria e si è rotto mai entrana fieia e affu ormai perfila storam iai di ormai papira esta man fa mai